0: Zanzini,
1: Shata Zanzini, Zanzini, Zanzini, Zanzini, Zanzini, Zanzini, Ata Zanzini, Amiti. Zanzini, Zanzini, Zanzini, Zanzini, Zanzini, Shata. Zanzini, Zanzini, Zanzini,
0: Zanzini, Shata.